Utsuna, tona pokrion modelo, me la sverco frago cotas, les che beva ti bugelo. Me fialtes da ogni ramo, pude mejorato sto Roma, meritides matuzzala, che mia bocca me sto stoma. Me tactenis da maiamu, idoloia tus turistes, puta fino exepitur